0: Sottili! Sottili!
1: Ti senti, ti senti?
0: Ora sto dietro, sottili!
1: Ho sottili da mai sto dietro lui, ego! Ne do catarici, sto solo mai!
0: Eh sì, pre! Eh sì, panna che massi!
1: Basta!
0: Ti basta!
1: Tu ora do catarici!
0: Presta, vieni! Sottili! Sottili!

morsa di spetaludes, cuci monde tu simona, una morsa di nanemona, us falisis tu genia. La minotta afta d'avrania, tu fa magaglia su buona, mesti camarici nadia.